chiude una bombe, yeah. E io non si decreterò, e chiude una luce, yeah.